0: ancora. Dove diavolo va quel pazzo di cofiglio che esce dall'ingresso padronale come se fosse a casa sua? Perché non fiati? Che ti succede? Dov'è Norwood? Accendi un po' la luce.
1: Accidenti! Guarda un po' qui!
2: Ha la faccia paonazza! È morto! È quel ragazzo negro che usciva dall'ingresso padronale!
1: Quel bastardo! Starà scappando verso la palude, non lo prenderemo! Telefono in città, lo sceriffo! Presto! Presto, corretegli dietro!
2: Sceriffo, siete voi? È la piantagione Norwood! Bert, quel negro, ha ucciso il colonnello Norwood e sta scappando verso la palude! Bisogna avvertire quelli del distributore di benzina all'incrocio e dire ai ragazzi della segheria di andargli incontro all'insenatura della palude. Dare l'allarme a tutti, che accerchino la palude. Noi intanto gli corriamo dietro.
1: Ora, dov'è la macchina del colonnello? Nel granaio, forse? Parla, squadrina!
3: Io andiamo.